Ora ne do ore agan o do dai ia o ia ayo yo ere ere ere hey yo hai o tu hey ora do a we go and a